Tui aiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salve.